0: Ay, vamos a ver.
1: Dale, dale, dale, dale, dale. Hermoso. Qué mala onda la gente. Amo este tema.